0: La música que transforma cada momento. Impactos FM 90.9.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero